0: Radio Company, la nuit est fluido. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywalks ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

musica diventa un viaggio. Un viaggio che ti porta lontano, dove le emozioni si intrecciano e l'anima danza.

0: Il viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824

0: giornalisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703.
2: Radio Compagnie, boutique.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Mauro Tonello.

0: Comaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina, ma ero un po' perso, eh. Succede, buongiorno DJM, buongiorno Martino, lo vedo come sempre splendido, splendente. Salve a tutti, miei cari, tutti amici e non, come sempre a quest'ora, nei prossimi 60 minuti, la bella musica degli 70-80 da ascoltare, perché non anche da ballare insieme. Partiamo con gran bel pezzo di Carly Simon con Yes Away, sentiamo anche Betty White, la storia della musica degli 70 con Can't Get Enough of Your Love, e poi gli Heartbleed con Soul Dracula.
1: 80 Festival. Let's go!

0: E ogni Hot Blood con Soul, Dracula, Barry White, la bellissima Can't Get Out, Enough of Your Love e Carly Simon che gli osso e tra un po' torniamo. Sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questa è Radio Company, suona l'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti, la domenica mattina a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello e ripartiamo con un pezzo di storia, anche in questo caso della musica, perché sentiremo i People's Choice, Do It Any Way You Wanna Do It, e subito dopo le Silver Convention e Sorelline con Get Up and Boogie.
1: 80 Festival.

Ricordiamo sempre che con Fly, Robin Fly, il loro primo singolo, e poi il follow up con questa Get Out and Boogie, Silver Convention, prima ancora la bellissima Do It Any Way You Wanna Do It di People Joyce, ora gli Ham con Pop Music e la Sugar Gang, Rap is Delights.

0: I padri dei rappers Sugar Gang, Rappers Delight, The M con Pop Pop Pop Music. Ci fermiamo, tra poco torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: 80, protagonista la domenica mattina. Salve a tutti, Amaro Tonello qui su Radio Company, e ripartiamo con un gran bel pezzo per gli PhD, I Wanna Let You Down, Marcel Griffith, Ballettino, tutti insieme di gruppo con Electric Boogie.
1: 80 Festival.

Marcia Griffith, la sua Electric Boogie, prima ancora la bellissima I Wanna Let You Down di PhD. Ora c'è lui, il grande Ivano Fossati, la mia banda Suoni Rock, che è Real Speed Wagon con Keep the Fire Burning.

0: Data di quelle che si fanno ricordare. Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Così anche al puntatone di 80 Festival di domenica mattina, noi degli 80 facciamo ciao ciao con la bandiera, grazie a Gemi, nostro Martino, da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo però questa sera puntuali alle 18 con la botta da 90 e poi vi, anzi non alle 18, ci sentiamo alle 17 con la versione flash e poi ci sentiamo come sempre nei prossimi weekend, vi lascio con la Company Hit insieme a Stefano Ferrari e subito dopo c'è Michela Angeli con la sua Domenica.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Come back.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
7: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sono non è di qua, mi sembra straniera.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
20: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutti, buona domenica, qualche istante dopo le 8 del mattino, ben trovati qui a Radio Company e benvenuti ad una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, quella che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi racconta le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni, più eventuali nuove entrate fuori dalla top 30, perché in realtà il nostro sito va.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale La Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Posizione numero 38, come promesso siamo ripartiti dalla terza nuova entrata di oggi. Elettra Lamborghini, il suo singolo per l'estate. Quarta nuova entrata, alla posizione numero 34. È il nuovo singolo di Bresh.

Si intitola Da Dio ed è il nuovo singolo di Bresh, che in pratica è la quarta nuova entrata di oggi, fra l'altro l'ultima nuova entrata per quel che riguarda le posizioni fuori dalla top 30. E allora entriamo nella top 30, dove c'è Taylor Swift con Opalite in salita in realtà di 3, meno 16 invece alla 29 per Samurai J Ossessione. Attenzione, alla 28 andiamo a sentire invece la quinta nuova entrata di oggi, è il nuovo singolo di Sienna Spire.

Siamo alla posizione numero 28 della nostra classifica. Sienna Spyro entra con il suo nuovo singolo Material Lover ed è la quinta nuova entrata di oggi, praticamente la penultima. Per quanto riguarda la sesta, la più alta nuova entrata di oggi, beh, dovremo aspettare di entrare nella top 10. Intanto alla 27 una nuova entrata di 7 giorni fa, il nuovo singolo di Elisa.

0: rispetto alle una foto.
1: Si intitola Amore è ed è il singolo di Elisa che oggi perde 8 posizioni, scende alla 27 della nostra classifica che ora si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Salve a tutti, è domenica 7 di giugno 2026, io sono Stefano Ferrari, c'è invece DJM ad occuparsi della regia. Siamo ripartiti dalla posizione numero 25, vi ricordo però la 26 Emma e Arcomi con Vacci Piano in discesa di 10. Più 5 invece per Tame Impala con Dracula, posizione come dicevamo 25, alla 24 arriva Olivia Dean.

So Easy to Fall in Love, il pezzo di Olivia Dean. Per lei la posizione è la numero 24 questa settimana. Alla 23 un'altra nuova entrata di domenica scorsa, in salita di tre posti, Mace, Salmo e

Cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, che guadagna 3 posti dopo essere entrato alla posizione 26, oggi numero 23 per loro. Alla 22 invece una vecchia conoscenza della nostra chart in classifica da molte settimane, un pezzo che tra l'altro rimane stabile, è quello di Bob Sinclair e Kaiser.

Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa, che rileggono in chiave dance 2026 il successo degli anni 80 di New Shoes. Posizione 22 per loro. Alla 21 vi segnalo Achille Lauro con Comuni Immortali in discesa di 3 posti. Alla 20 arriva The Bowser.

0: uno dei pezzi da ballare più interessanti fra quelli che abbiamo ospitato negli ultimi mesi qui in classifica. Magnetic guadagna un posto e il progetto The Bowsa sale alla numero 20 della nostra chart. Alla 19 c'è Samurai J, ma lo ascolteremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

Si intitola Flamenco Paranoia e guadagna 22 posizioni. È il singolo di Samurai J che nella nostra classifica oggi sale alla posizione 19. Perde invece 6 posti e scende alla 18 Alex Warren.

0: Fever Dream per Alex Warren, posizione numero 18, è quella che mette la parola fine alla prima ora di classifica. I primi 60 minuti che se ne vanno, per noi ovviamente ancora un'ora di classifica che ci permetterà di ascoltare la più alta nuova entrata di oggi e qualche minuto prima delle 10 scoprire la nuova numero 1.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una coppia in crisi.
3: Essere o non essere.
4: Durata approssimativa 3 ore e 45.
5: 3 ore cosa?
6: Hai dello Xanax?
2: Un omicidio.
7: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
4: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
2: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sto accento non è di qua, mi sembra straniera.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
15: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
17: Gli chef sono tutti in carcere.
16: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
17: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
18: L'unica via di salvezza è la fuga.
17: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
19: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
20: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
21: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
22: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

È ripartita da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Company. Io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia. Andiamo a riepilogare, perché alla 14 della nostra chart c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead, che è stabile. Alla 13 invece abbiamo appena sentito Madame Marrakesh in discesa di 3 con Volevo Capire. Alla 12 in salita c'è Zombo.

Si intitola Potential, il singolo di Zomber, che è una delle facce nuove che abbiamo conosciuto in questa prima parte di 2026. La sua Potential comunque lo fa passare, lo fa saltellare oggi dalla posizione 20 alla numero 12. Alla 11 invece c'è Annalisa. Quando

ex numero uno della nostra classifica, c'è rimasta soltanto per una settimana. Canzone estiva di Annalisa perde 3 posti e scende alla 11. Tra poco alla 9 ascolteremo la più alta nuova entrata di oggi. Prima però alla 10 Francesco

perde un po' a sorpresa, devo essere sincero, 4 posizioni questa settimana. Summer Funk di Francesco Gabbani, il suo singolo per l'estate, che staremo a vedere oggi. È vero, perde 4 posizioni, ma non è detta l'ultima parola riguardo ovviamente al fatto che potrebbe andare alla numero 1, ma anche potenzialmente diventare il nuovo tormentone di questa estate 2026. Intanto alla 9 vi dico che andiamo a sentire la 6ª, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi. È il singolo di Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Si intitola Buon vento, il singolo di Jovanotti e Alfa che entrano nella nostra chart alla posizione numero 9. Ci dobbiamo fermare ora, arrivano i consigli per gli acquisti.
2: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Qui a Radio Company c'è la nostra classifica ufficiale che suona, si chiama Company It, arriva ogni domenica tra le 8 e le 10 con me, con Stefano Ferrari alla voce e invece DJM ad occuparsi della regia. Era la posizione numero 7 con Madonna insieme a Sabrina Carpenter, era Bring Your Love, in salita di due posti, una posizione prima alla 8, vi segnalo Gaia con Bossa Nostra invece in salita di 3. Alla 6 arrivano i Pink.

nuova entrata la scorsa settimana direttamente alla posizione numero 2. Oggi perdono 4 posti, ma è sempre abbastanza fisiologico per le nuove entrate la settimana successiva. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari comunque occupa la posizione numero 6. Alla 5 c'è stabile Harry Styles.

American Girls di Harry Styles, che occupa la stessa posizione della scorsa settimana, cioè la numero 5. Alla 4, attenzione, andiamo a sentire in discesa di 3 la numero 1 di 7 giorni fa, il pezzo di Lady Gaga e Doechii.

Pezzo che in pratica fa da traino alla colonna sonora del nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, Runway. Questo è il titolo di Lady Gaga e Doechii, che dopo una settimana soltanto abbandonano la posizione numero uno della nostra chart, andando ad occupare la numero 4. Alla 3, beh, alla numero 1 loro ci sono già stati proprio con questo singolo. Sto parlando di

0: Rolling Stones di The Colors, posizione numero 3 per loro questa settimana, esattamente la stessa di 7 giorni fa. Alla 2 tra pochissimo sentiremo Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni

0: Plus a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va?
1: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: C come Company, C come C Radio.

Come promesso, siamo ripartiti con Al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia occupano in salita di 2 la posizione numero 2 della nostra chart. Per quanto riguarda la nuova numero 1 della nostra classifica, guadagnando 6 posizioni, va in vetta una canzone assolutamente a tema, perfetta per la nostra classifica. In ogni caso, la nuova numero 1 è di Safe e si intitola Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica di Safe, è la nuova numero uno della nostra company, della nostra classifica ufficiale che termina qui, è sempre disponibile, lo ricordo, al nostro sito www.radiocompany.com e ovviamente per quel che riguarda la classifica, diciamo, da ascoltare, domenica prossima ci ritroviamo qui tra le 8 e le 10. Arriva invece Domenicando, io torno oggi pomeriggio alle 17 con Pietro per Brutti ma domenica. Vi auguro comunque una buona mattinata, grazie anche a DJM per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove le città sono in stato di massima allerta in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival sul vecchio West. Si cerca l'aggressore, popolazione invitata a rimanere in casa. Al voto da stamane alle 7, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali, urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Almeno 160.000 persone sono scese ieri in corteo per il Torino Pride, tra i primi grandi appuntamenti con i Pride italiani, 20 di lotte il claim dell'evento che festeggiava il suo 20° compleanno. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita, entrambi tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Mars con I Just Might qui su Radio Company. Amici e amiche, buongiorno, pacio, vai con la sigla della domenica.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Ma buongiorno amici e amiche, surprise surprise, sono Julie Pego, non c'è Michela J. Saremo insieme comunque fino alle 13, io e signore e signori, Gianluca Pacini!
2: Ciao a tutti, buongiorno!
0: Sì, bravo, fino adesso hai grugnito, fino a quest'ora. Mi ha scritto, amici, facciamo un pochino di radio verità, perché Gianluca Pacini mi ha scritto esattamente 6 minuti fa dicendomi mi sono dimenticato, arrivo! Ce l'abbiamo fatta pelo pelo, quindi ben svegliato Gianluca Pacini. Buongiorno invece a tutti voi, sono le 10:04 sull'orologio, fino alle 13, lo ripeto, saremo insieme 3 orette. Siccome so che siete abituati a passare la domenica mattina insieme a Michela J, quindi con una raffinatezza, con una pacatezza, con una precisione e una purezza incredibili, cercherò di calare ai minimi storici la mia cacciaronaggine e di farvi passare una domenica mattina tranquilla e carina come siete abituati di solito. Quindi cominciamo subito, lo facciamo con la musica e Coldplay con Feels Like I'm Falling In Love.

0: Like I'm Falling in Love qui su Radio Company. Ancora un grandissimo buongiorno, una buona domenica da Giulia Pego e da Gianluca Pacini. Per tre orette saremo insieme questa mattina. Vi ho anticipato poco fa che oggi devo cercare veramente in tutti i modi di placare ogni animo ribelle che è dentro di me. Perché lo sapete, se ci seguite anche durante la settimana, siamo un po' cacciaroni la mattina, veramente. E invece Michela è così precisa. Tra l'altro la salutiamo, le mandiamo un grandissimo abbraccio. Speriamo che si stia godendo la sua domenica così come state facendo voi. Perché oggi, tra l'altro, l'universo ha deciso di regalarci una bellissima giornata di sole. Quindi, per cominciare, inutile che ridi Gianluca, io sto cercando di essere veramente, di avere un tono, una parvenza decente, un pochino, un po' di dignità oggi, lasciamela cercare di avere, anche perché abbiamo tre ore, quindi può, già voglio dire, ne abbiamo di tempo per fare schifo, però con calma. Intanto mi piacerebbe sentire da voi come state, dove siete, geolocalizzatevi o come direbbe Viviana, dove vi collocate in questo momento. Vi lascio il numero che vi servirà per farci compagnia, per chiacchierare in questa mattinata, è il 333-2688-688, via a messaggi scritti, vocali, quello che vi pare, il numero è qui per voi, io sono qui per voi, quindi chiacchieriamo.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Mr. Know It All, ovvero il signor so tutto io e quanti ne abbiamo nella vita, amici, da dargli testate ogni giorno, quelli no perché no perché io così sì, guarda Gianluca, sai che potrei essere molto meno delicata, invece ho solo detto una testata.
1: Buongiorno,
0: testata, ecco, testata che avrei dato anche a te questa mattina, ne parliamo tra poco perché intanto volevo salutare tutti quelli che ci hanno scritto al 3332688688, in macchina, direzione mare, direzione montagna, direzione collina o anche in casa, perché c'è chi passa la domenica mattina con questo bel sole, sai cosa si fa la domenica mattina? Si stende. Che palle, si fanno le lavatrici e si stende tutto fuori. In particolare però io volevo salutare Ilaria che ci ha scritto: noi oggi siamo di raccolta ciliegie in Val d'Alpone. Conosci Gianluca? Val d'Alpone, in provincia di Verona, mi ha mandato una foto. Lei avrà 87 kg di ciliegie. Tu Ilaria sei una persona ricca. Quelle ciliegie non le mangiare, vendile! Anche perché come funziona la raccolta delle ciliegie? Cioè, vai e le rubi a chi ha un albero di ciliegio? No, perché se io avessi un albero di ciliegio, amici, ma io me lo tengo ben stretto, le raccolgo e le vendo. Si fa così di solito con quello che costano. In ogni caso, ancora buongiorno, le 10 e 21 su Radio Company e anche ovunque siate voi, a meno che non siate all'estero, che magari è un'altra ora. Sai tu Gianluca, che ne so. Stavo dicendo che ti volevo dare una testata prima. Io adesso vi voglio trasportare nella domenica mattina di Giulio Pego e Gianluca Pacini, perché alle 7 di questa mattina io parto da Udine, direzione Radio Company, 2 ore di strada, tranquillina, però ho detto almeno faccio in tempo, non vorrei mai far aspettare qualcuno, è un appuntamento importante questo, me lo sono messo in agenda da un mesetto, io questa cosa me la ricordo, Gianluca Pacini abita a 12 passi più o meno, forse 12 e mezzo dalla radio, ho detto sarà già lì che mi aspetta, con un bel caffè e un bel croissant, 9:22. Mi propinquo alla porta della radio, ovviamente chiusa. Scrivo a Gianluca Pacini: baby, ti sto aspettando, sono qui, puoi uscire di casa, non ti preoccupare, il caffettino ce lo prendiamo insieme. Gianluca Pacini non risponde. Passano 5 minuti, ne passano 10, ne passano 15, ne passano 20, ne passano 25, ne passano 30, ne passano 35, ne passano 40. Ne passano 45 minuti, Gianluca Pacini, 45 minuti in cui io sono stata spaparanzata sulle scale esterne della radio per poi ricevere un meraviglioso messaggio con scritto: oh cazzo, mi sono dimenticato. Molto bene, bravo, bravo, bravissimo. Ma siccome noi facciamo la radio per così, per non sentirci soli, noi non vogliamo essere cattivi e noi sappiamo, caro Gianluca, che c'è sempre chi sta peggio di noi. Allora vorremmo parlarne insieme al 333-2688-688. Siate magnanimi, siate clementi nei confronti di Gianluca e fateci sentire che voi siete peggio. Quindi raccontateci con un messaggio scritto o vocale, come vi va, quella volta in cui vi siete dimenticati qualcosa di grosso. Che ne so, la moglie all'autogrill. Vado un attimo in bagno, amore, ok, partito, lasciata lì. O cose del genere, o i figli a scuola, oppure i documenti dal dottore. Quando ti fai 40 minuti di macchina perché gli devi portare quella cosa lì, poi arrivi, l'ho lasciata a casa. Facciamole, sentiamoci meno soli nel nostro delirio al 333-2688-688.

0: con Opalite, le 10.31 qui su Radio Company. Parliamo insieme a voi di dimenticanze, di quella volta che avete dimenticato una cosina che potrebbe essere piccolina o quella volta che invece l'avete fatta grossa. Tipo, lui scrive: buongiorno ragazzi, a me è successo questo. Partiamo in tre da San Donà e arriviamo al Jack a Treviso. Serata meravigliosa, si balla, si ride, si scherza e in maiuscolo si beve. Decidiamo di tornare a casa, saliamo in macchina e solo quando arriviamo a destinazione ci rendiamo conto che il passeggero sul sedile posteriore non stava dormendo come pensavamo, non c'era proprio della serie. Oh cazzo, ce lo siamo dimenticati in discoteca. Porino, guarda, secondo me comunque gli avete fatto un piacere, lui probabilmente manco se ne è accorto, quindi tutto sommato non era così grave.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire su...

0: Raye con Where Is My Husband. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare un nuovo singolo, una nuova collaborazione tra Giulia e 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

siamo diventati amici, 13 Pietro, abbiamo fatto questo nuovo singolo. Ha, battuta che arriva direttamente dalla bocca di Gianluca Pacini. Ho detto vabbè, magari a qualcuno fa ridere. 13 Pietro insieme a Giulia, appunto, si chiama Qui piangono tutti. Tra l'altro stavo dando un'occhiata a qualche curiosità su questa traccia. Sembra che il brano sia un estratto dell'album di Giulia. Cioè Giulia, chitarrista e produttore, si è fatto un album e ogni singolo è in collaborazione con qualcuno. Quindi bravo, speriamo anche questo andrà bene, lo continueremo ad ascoltare ovviamente qui su Radio Company. Ma amici, torniamo a noi, ancora buongiorno, io sono Giulia Pego, Gianluca Pacini in regia fino alle 13, le 10:42, buona domenica ovunque voi siate, ovunque voi stiate andando a godervi questa bella giornata di sole. Torniamo a noi perché stavamo parlando di dimenticanze. Gianluca questa mattina si è dimenticato che doveva venire al lavoro, l'ascoltatore di prima si è dimenticato un amico direttamente in discoteca. Ha detto io torno a casa, ciao a tutti, grazie, bella serata. E quello è ancora là che balla, probabilmente. Adesso lui l'hanno assunto, è diventato il lavabagni della discoteca. Se non altro, da un piccolo inghippo ne è nato un business. Vedi, bisogna sempre pensare a fatturare. Poi sentiamo voi. Nel 2019 sono partito per una vacanza di 2 settimane. Arrivato in aeroporto mi sono accorto di aver dimenticato il passaporto sul tavolo della cucina, volo perso. Porca vacca. Sai che è successo anche a me una volta? Mi sono dimenticata, stavo tornando da Malta per un weekend e tra l'altro volo alle 6 del mattino per arrivare direttamente qui in radio. Quindi o lo prendevo o lo prendevo. Sono arrivata in aeroporto ai controlli, avevo dimenticato la carta d'identità. Sono fuggita alla velocità della luce, ho trovato un ragazzo su Uber, gli ho detto ti devi muovere. Amico mio, o così o così. Dritti sparati, velocissimi alla velocità della luce verso casa. Raccolto dalla finestra la carta d'identità che avevo lasciato lì. Corsa di nuovo indietro sempre con lui. Gli ho sganciato la mazzetta. E poi però almeno ce l'abbiamo fatta, mi hanno aspettato. A te è andata peggio, mi dispiace molto. Poi ciao a tutti. Io no... è brutta, Gianlu. Ciao a tutti, io non mi sono dimenticata le chiavi, il cellulare o il compleanno di qualcuno. Mi sono dimenticata di avere 2 figli. Sono tornata a casa, ho apparecchiato per 3 persone e mio marito mi ha chiesto gli altri 2. Scusa, ma come hai fatto? Vabbè, per 3 vuol dire che già ne avevi 1. Vabbè, alla fine... o uno basta, cioè gli altri poi, oh sti ragazzi bisogna farli crescere, devono spiccare il volo, ma lasciali andare, chissà dove sono adesso questi ragazzini qua, chissà quanti anni hanno, chissà che vita campano, poracci senza una mamma.

0: Jungle Sound, il nuovo singolo tra l'altro di Sam Jacobs e Ezra Nuray, si chiama I Don't Mind, qui su Radio Company. Che bello sentir usare il mezzo radio per sentirsi meno soli, perché l'ascoltatrice di prima che si è dimenticata i figli non è l'unica. Lui ci ha scritto Guido, dice: mio padre ogni tanto mi lasciava o all'asilo o a catechismo. E tu dirai: vabbè, capita. No, perché prendeva solo le mie sorelle. Poverino. Ora Guido, bisogna chiedersi: si è davvero dimenticato? O forse ha detto: ma sai che questo lo lasciamo qua, poverino.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di

0: It. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione.

0: basta, non lo faccio più. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La Testa Gira, il nostro successo del presente, dal passato Bronski Beat con Small Town Boy. Chiudiamo così la nostra prima ora perché sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Tennis, a Parigi si fa la storia. Coboli e Zverev dalle 15 in campo nella finale del Roland Garros. I due non hanno mai conquistato un titolo Slam.
3: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Calcio, alle 21 l'Italia è impegnata in trasferta contro la Grecia nel secondo e ultimo test amichevole sotto la guida del CT Silvio Baldini. Alle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco. In pole Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Hamilton. Quarto Leclerc, solo sesto Russell. Alle 14 al via anche il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Prima fila tutta spagnola con Marquez in testa. Sesto Bezzecchi. In chiusura il basket, playoff scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Arthur Baker con Queen of Chinatown, le 11:07. Apriamo, amici, così la nostra seconda ora insieme, Giulia Pego e Gianluca Pacini. Oggi occasione speciale, fino alle 13 ci faremo compagnia in questa mattinata di Domenicando su Radio Company. Volevo salutare Tamara che mi scrive: Giulia, è fantastico sentirti la domenica. Grazie Tamara, sappi che non risuccederà più. Non diciamolo ad alta voce, perché lasciamo a Michela ciò che è di Michela e lasciamo a me, per favore, la domenica libera. Anche perché molto spesso la domenica è veramente il giorno in cui tu ti dedichi a quello che ti piace fare, soprattutto se fuori c'è il sole. Tu ti fai, cioè, cos'è, un funerale? I matrimoni, le comunioni, è subito tragica. Sì, è una giornata in cui o stai in famiglia o anche stai solo con te stesso e fai quello che ti piace fare. Ne volevo approfittare. Io approfitto del mezzo radio per fare un saluto personale, perché ieri, sapendo che domenica sarei stata impegnata, ho deciso di prendermi un paio d'ore di tempo e andare in questo posto che si chiama Il Sentiero di Ares. Io li voglio salutare tantissimo. È un posto a Carlino, a Porpetto, in Friuli Venezia Giulia, comunque, provincia di Udine. Io vi invito ad andarli a seguire, perché è come una grande, grande, grande fattoria, io direi, ma fatta solo ed esclusivamente da volontari che recuperano animali di qualsiasi tipo. Tutti però quelli un po' sfigati, poverini, quelli nati un po' storti, quelli che non vuole nessuno, i malati terminali che magari il padrone, i pezzi, quelli proprio, che non farmi parlare, Gianluca che mi arrabbio, quelli che non vogliono più tenere in fin di vita, animali destinati al macello, loro, solo ed esclusivamente con le donazioni dei volontari, riescono a recuperare tutti questi animali e è un posto meraviglioso. Ogni tanto fanno cancelli aperti, io ieri ho detto, sai cosa? Mi faccio una passeggiata per ricaricarmi. E ho visto cani, gatti, galline, galli, cavalli, asini, pony. C'era un emu, tipo uno struzzo, che si fa abbracciare, ti cinge col collo, adorabile. C'erano, non lo so, c'erano capre, caproni, caprette, pecorelle, tutti un po' storpi, tutti bellissimi. E quindi io ci tenevo a fare questo saluto perché ognuno di noi, intanto perché fanno una cosa meravigliosa, e soprattutto perché danno la possibilità a molte persone di ricaricarsi. Perché per quanto mi riguarda, ma adesso ne vorrei parlare anche insieme a voi, per quanto mi riguarda stare in mezzo alla natura, ma soprattutto sdraiarsi, stravaccarsi per terra in mezzo alle tami, le tamai, e farsi sovrastare da un quantitativo enorme di animali, per me è una carica, guarda, veramente un'energia che poi mi dura anche... per un paio d'ore dopo, poi basta, perché abbiamo una batteria sociale comunque particolarmente bassa. Ma parliamone insieme, amici, se avete voglia, al 3332688688. Mi piacerebbe sapere intanto che cosa ne pensate, se siete mai stati in un posto del genere, ma nello specifico che cos'è che vi dà quell'energia lì? Quando avete bisogno di staccare e di recuperare un po', che cos'è che vi dà la carica e vi fa stare meglio? Vi ripeto il numero, messaggi scritti o vocali al 3332688688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Sport.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Glovo svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Glovo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Glovo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Glovo svuota tutto!
2: Glovo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 08 Company.
12: Radio Company.
13: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
12: Radio Company, made with love.
13: Ti giuro sei la

0: David Guetta con Just The Way You Are. Qui su Radio Company le 11:20, Giulia Pego e Gianluca Pacini nella nostra seconda ora insieme di tre, perché fino alle 13 ci faremo compagnia. Stiamo parlando di cose belle, finalmente. Stiamo parlando di cose che ci danno energia, perché ognuno di noi nella vita purtroppo capita di avere momenti un pochino giù, momenti in cui le cose non funzionano, momenti in cui per i meteoropatici come me il tempo non aiuta e quindi sei lì stravaccato sul divano e dici: mi manca proprio ricaricarmi in qualche modo. E ognuno di noi, per fortuna, ha una cosa molto semplice che aiuta in questo processo. Tipo, lei scrive una cosa bella, tra l'altro sono arrivati messaggi molto molto carini. La cosa che mi ricarica di più è vedere mia figlia addormentarsi serena sul divano mentre le accarezzo i capelli. In quel momento per me tutto il resto perde di importanza.
1: Amo la lacrimuccia.
0: La bambina poi tutta, mamma, mi hai sporcato i capelli, vedi che appena cresce, goditela, perché appena cresce poi non si sa mai. Io un rapporto con i genitori è secondo me importantissimo, quindi mi raccomando, mi rivolgo alle ragazze e i ragazzi all'ascolto, quelli più giovani, continuate a farvi coccolate, fatevi coccolare e coccolate il più che potete tutte le persone che potete. Anche gli animali, non solo le persone. Lei scrive: per me sono gli animali, senza dubbio. Sedermi per terra e farmi circondare da cani, gatti, conigli o cavalli mi fa stare bene all'istante. Un pochino come quello che è successo a me proprio ieri. Ho parlato di questo posto meraviglioso dove mi sono stravaccata tra gli animali e la batteria sociale si è ricaricata. Ho cercato qualche conferma scientifica di questa cosa, se funziona davvero o se siamo solo noi che insomma ci piacciono gli animali e quindi ci ricaricano. In realtà, allora, prove scientifiche non ce n'è. Tuttavia, dicono che interagire con gli animali abbia un effetto benefico reale e misurabile sul nostro benessere psicofisico. Anche solo accarezzare un animale riduce il livello di cortisolo e aumenta l'ossitocina. Quindi meno stress e più felicità. Poi dipende anche da animale a animale. Tra i gatti, Gianluca Pacini, questa è per te. Sai che i gatti sentono tutte le energie negative, loro arrivano, le risucchiano e le sputano fuori. Poi succede che le sputino fuori su un'altra persona e quindi quella si becca tutto il resto. Però al di là di tutto, sembrano assorbire le energie negative, avvertirle, e poi le fusa del gatto, amici, sembra che abbiano la stessa frequenza dei macchinari che vengono usati per sistemare le ossa nel corpo. Quindi se ti fa male una cosa, prendi il gatto, anche se lui lasciami stare, prendi il gatto e fatti fare le fusa dove ti fa male, hai l'anca un po' sbilenca, prendi il gatto e obbligalo a farti le fusa lì, perché così guarisci senza troppe spese, dice la scienza. Poi non lo so, proviamo, fateci sapere se vi è successo.

0: notturni presentato al Festival di Sanremo di questo 2026 torna finalmente anche Malika Ayan con questo ultimo singolo uscito proprio pochi giorni fa, si chiama Una possibilità. Sono le 11.30, puntuali come orologi svizzeri. Gianluca Pacini, ci fermiamo qualche istante, mi raccomando restate qui.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: 2002, quello dei The Dandy Warhol, si chiama Bohemian Like You. Mi fa ridere perché in due Gianluca non ne facciamo mezzo. Sono 30 secondi che diciamo. Allora, vorrei dire, disco di quanti anni fa? Allora, è del 2002, siamo nel 2026. Allora, disco di... Vabbè, disco di più di 20 anni fa.
1: È il bello della diretta, l'emozione.
0: Disco di... Non è vero, perché non eravamo in diretta a fare i conti. In due ne facciamo veramente
1: la pressione per la diretta successiva.
0: Bravo, sei che paraculo, veramente. Premio manipolatore paraculo anno 2026 va a Gianluca Pacini, complimenti. Ancora buongiorno, chi c'è? Che c'è?
2: Buongiorno, mi chiamo Gladys. Diciamo momento antistress quando torno dal lavoro o quando proprio mi sento stressata e esco fuori a tagliare l'erba, per me è la cosa più gratificante che può esistere. Sentire che ho tagliato l'erba, il profumo, e poi a passare tra gli olivi, per me è la cosa più bella che può esistere.
0: Cara Gladys, ti gratifica tagliare il tuo di giardino o ti gratifica tagliare l'erba in generale? Perché io ho il tuo numero, se vuoi ti mando un messaggino, non ho gli olivi. O le erbacce, che più o meno ci puoi passare in mezzo, puoi tagliarlo, io ti do il numero e scommetto che tantissimi ascoltatori sarebbero disposti a farti questa cortesia per farti star bene tutti i giorni. Poi saluto anche lei, scrive Giulia: io sono una persona terra terra, ho bisogno di dormire per ricaricarmi, faccio le pulizie per le case e domenica pulisco 3 uffici. Ci sta, ma ho una buona notizia per te, amica mia, perché se è vero che la tua vita è sfiancante e fisicamente molto faticosa, sappi che dormire, dice la scienza, studio della Sleep Health University di Cambridge, dice che dormire potrebbe non solo allungarti la vita, ma migliorare il cervello, il volume cerebrale cresce, cioè dopo un po' che dormi, dalle orecchie cola il cervello perché sei piena, comincia, in particolare comunque i pisolini. Quindi tra una casa e l'altra, se hai una mezz'oretta di tempo, un'oretta di tempo, 10 minuti potrebbero bastare, i pisolini in teoria aumentano il volume cerebrale che equivale a un cervello fino a 6,5 anni più giovane. Quindi Gianluca, mettiamo un po' di musica, 10 minuti, pisolino e ci svegliamo più intelligenti, speriamo.

0: quello dell'ultimo singolo DJ Axe che si chiama IPIO. Però anche no, nel senso, mo non è che per forza bisogna, no, all'odio, ma neanche per forza che tutti ci debbono stare simpatici. Quindi la pace sì, sempre, ma il giusto, no agli estremismi. Questo voleva dire J-Ax nell'ultimo singolo. Tra i vari messaggi che sono arrivati questa mattina al 3332688688 ce n'è uno che merita un attenzionale specifico. È il buongiorno che ci danno Franco e Tiziana da Siderno. Ci scrivono: ciao Giuli, ci facciamo un bagno anche per te, con allegata fotografia di loro tutti nudi, tutti con le zizze al vento. Non è vero, lei sono in costume da bagno in un posto meraviglioso che io non conoscevo, si chiama Siderno, è un comune di Reggio Calabria, in Calabria, e loro sono al mare. Che spettacolo, godetevela amici. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: 8204. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Naya Loran con Drive Safe, il nostro successo è presente dal passato NAC con Mai Sharona. Cosa succede? È la messa? È finita la messa? Perché è mezzogiorno? Da un minuto, a tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza Decibele San Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
4: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono preso i rischi giusti senza esagerare e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
3: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: L'ultimo singolo di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera? Amici e amiche, alle 12:20 in questa domenica 7 giugno, la sentite questa base? La riconoscete? È la base, amici, del companiversario. Che cos'è il companiversario? Per chi non lo sapesse, per chi si fosse appena collegato e magari non conosce questa iniziativa di Radio Company, iniziativa, boh, siamo noi che decidiamo, che possiamo fare auguri, dediche a persone che voi conoscete da parte vostra. Mi spiego meglio. C'è un form sul sito di Radio Company che vi permette di mandarci una dedica da... Ce la faccio a spiegare le cose. Lo spieghi tu, Gianluca? Dai, facciamo qualcosa.
1: Ah, io sono già in pensione.
0: Scusa, ma scusa, coi soldi miei, coi contributi che ti sto dando io, ti prendi lo stipendio e i contributi, non funziona così. Amici, il companiversario, semplicemente possiamo fare noi da parte vostra gli auguri a chi volete, auguri che siano di compleanno, che siano anniversari, qualsiasi cosa da celebrare, una vittoria, una sconfitta, un messaggio d'amore, un messaggio d'odio, un'assunzione nuova, un licenziamento. Vi volete licenziare? Chiamiamo noi il vostro capo e lo facciamo da parte vostra. Allora, il form da compilare per eventi futuri lo trovate sul sito di Radio Company, sotto proprio la voce companiversario. Ci arriva una mail, così già vi prenotate per tempo e siete sicuri che potremmo recapitare gli auguri alla persona desiderata. Oppure sono felice di dirvi che oggi per oggi abbiamo un sacco di posti liberi, quindi se vi va, se oggi per qualcuno di voi è una giornata speciale, per qualcuno a cui volete bene è una giornata speciale, volete fargli questa bella sorpresa, potete mandarci un messaggio ora al 333-2688-688, lo ripeto, 333-2688-688. Non si sa mai, noi lo diciamo sempre al volo, ma magari un ascoltatore nuovo non se l'è ancora segnato in rubrica. Sapete che potete scriverci a questo numero con il vostro nome, il nome della persona a cui vorreste far recapitare gli auguri e ovviamente il suo numero di telefono, così noi la possiamo telefonare. Madonna, oh, ce la facciamo? Ma ce la facciamo? Le 3 ore di domenica mattina cominciano a farsi sentire. E la dedica che volete fare, ci pensiamo noi se avete, capito qualcosa. Oh. Ah, Gianluca, me ne sto...

0: con Dracula, il remix qui su Radio Company, quando abbiamo finalmente la prima chiamata del companiversario di oggi. Al telefono abbiamo Monica. Ma buongiorno!
1: Monica? Buongiorno, buongiorno. Sì?
0: Eccoti! Ciao Monica, come stai?
1: Bene, bene, grazie, molto bene.
0: Allora, intanto buona domenica. Intanto ti chiedo scusa da parte di Gianluca Pacini che ti ha tenuto al telefono 40 minuti solo per spiegarti che cosa sarebbe successo in questo momento. Sei nel companiversario in diretta su Radio Company perché qualcuno ha deciso di farti gli auguri. Intanto, auguri per che cosa? Cosa succede oggi?
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri allora!
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: L'hai detto con un sospiro un po' triste.
1: Sai perché? Ma ci sarà rotonda, 60.
0: Auguri, ma allora, ma si festeggia ancora di più, ma non... No, lacrimucce, anzi sei nel fior fiore dei tuoi anni, Monica. E io credo che tu abbia anche una bellissima famiglia. Questo è un piccolo spoiler sul chi ci ha mandato il messaggio. Hai qualche idea?
1: Questo sicuramente sì.
0: Hai già un'idea? Sì? Secondo te?
1: Guarda, ho una famiglia bellissima, questo sicuramente. Ma non saprei chi può avermi fatto questo perché...
0: Ok, allora no, ti leggo il messaggio. Ci scrivono: grazie. Buongiorno Radio Company, vorrei tanto mandare gli auguri di un buon compleanno oggi alla mia consuocera. Sono Eleonora.
1: Eleonora.
0: Sì.
1: Che sorpresa.
0: Hai visto? Che bello.
1: Mamma
0: Quindi,
1: mia.
0: Consuocera Monica vuol dire che siete mamme di due persone che sono sposate, giusto?
1: Di Clarissa, io, e di Dennis, lei.
0: Ma che
1: abbiamo
0: bello.
1: Una bellissima nipotina.
0: Che spettacolo. E allora Monica, noi ti facciamo tantissimi auguri, non solo quindi da parte di Eleonora, ma da parte di tutti noi di Radio Company. Spero che possiate godervi questa domenica e stare in famiglia.
1: Grazie di cuore, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie. Un bacione. Ciao Monica.
1: Grazie, ciao. Grazie.
2: Domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe qui su Radio Company, quando, amici e amiche, abbiamo la seconda chiamata del companiversario di oggi al telefono. Abbiamo Loretta. Ciao Loretta.
1: Sì.
0: Ciao Loretta, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buona domenica intanto.
1: Grazie altrettanto.
0: Allora, io so che Gianluca Pacini, il nostro regista, ti ha chiamato poco fa. E perché oggi dicono essere una giornata importante, ma forse no. Cosa succede in questi giorni, Loretta? Cosa succede oggi, Loretta? O domani?
1: Domani?
0: Domani? Che
1: giorno
0: domani è?
1: Domani compio gli anni.
0: Loretta, noi ti facciamo in anticipo gli auguri. Tanto non è vero che porta sfortuna, perché noi sappiamo che oggi sei in famiglia, è vero? Perché fate il grande pranzo di famiglia tutti insieme e noi abbiamo una persona che ci ha scritto e ha detto: Giulia, Radio Company, per favore, anche se non è oggi il compleanno, potete chiamare la mia mamma che oggi compie gli anni e vogliamo festeggiarla con tutti i figli e nipoti, che domani compie gli anni e vogliamo festeggiarla tutti. E allora ti abbiamo chiamato e sei in diretta su Radio Company, Loretta.
1: Benissimo, grazie.
0: State pranzando?
1: No.
0: Ah, ok, pranzate dopo magari. Siete comunque,
1: sì, sì.
0: Oggi siete comunque insieme, anche perché domani si festeggerà. Posso chiederti quanti anni?
1: 84.
0: E allora, Loretta, tanti tanti tanti auguri in anticipo da tutti noi di Radio Company e ovviamente da tutta la tua meravigliosa famiglia che ti vuole tantissimo bene e ci hanno scritto che erano proprio contenti oggi di stare insieme a te a pranzo.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Loretta. Ti facciamo
1: grazie,
0: gli auguri per domani.
1: Tante.
0: Un bacione, Loretta.
1: Un bacione anche a voi.

0: Cabana qui su Radio Company, amici e amiche, purtroppo non riusciamo a fare tutte le telefonate di oggi. Sono molto felice comunque perché sono un sacco le cose da festeggiare in questi giorni per quanto riguarda voi, i vostri amici, i vostri parenti. Siccome non facciamo in tempo a fare le telefonate, faccio comunque una carrellata per iscritto, così di tutto quello che è arrivato. Intanto, beh, questo mi ha fatto troppo ridere, Gianluca. Saluti, un saluto a tutte le famiglie Verdura. Firmato Martino Verdura. E allora tutta famiglia Verdura, auguri a tutti. Tra l'altro Martino Verdura ci scrive da Cordoba, in Argentina. Quindi Radio Company è arrivata anche oltre oceano. Sapete che con la nostra app potete ascoltarci da dove vi pare. Quindi un saluto a tutte le famiglie Cordoba. Poi tanti auguri di buona festa ai ragazzi del 56 di Fossò. Quindi tanti auguri anche a voi. E soprattutto una dedica speciale. Io spero che voi vi siate collegati. Parlo con Thomas ed Emanuela, perché ci ha scritto Thomas dicendo: oggi sono 12 anni di matrimonio e volevo augurare alla mia Emanuela auguri, perché è stata la scelta migliore della mia vita. E allora buon anniversario, amici. Ci fermiamo qua qualche istante, ci sentiamo comunque tra pochissimo.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: Annalisa nel suo ultimo singolo, si chiama Amore è, qui su Radio Company. Si è fatta quasi l'una, è arrivato il momento di salutarci, ma più che altro di salutare Gianluca Pacini, perché adesso una cosa che a me fa molto ridere, perché devo dare la linea a me stessa, perché tra pochissimo ci sarà il Millennium Mix dalle 13 fino alle 14, quindi cambio della guardia Gianluca Pacini, diamo il benvenuto in studio a DJ Nick. Grazie comunque a tutti quanti per la compagnia che ci siamo fatti in queste 3 orette della domenica mattina. Ci risentiamo, per quanto mi riguarda, domani dalle 11 alle 13 con Company Snack. Pochi secondi e sono le 13. Ciao Gianlu!
1: Radio Company Time.
2: Ciao cuoricino!
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fredda c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere!
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Millennium Mix, i successi del millennio.
0: Amici, buongiorno, buona domenica, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È arrivato quel momento, stiamo per cominciare il Millennium Mix. Buongiorno da me, Giulia Pego, da DJ Nick in console, da Mauro Tonello alla selezione musicale. Che cos'è il Millennium Mix? Ormai lo sapete, ma se siete nuovi ve lo ripeto. Un'oretta di musica, tutta mixata, tutta fatta da hit dagli anni 2000 fino ad oggi. E allora io direi che possiamo cominciare subito. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Una collaborazione internazionale, quella del primo disco di oggi. Loro sono uno dei gruppi statunitensi forse più amati al mondo, record in ogni dove, dove toccano esce una hit. Forse mi permetto di dire, anche perché scelgono molto bene le loro collaborazioni. In questo caso, per il prossimo brano, decidono di collaborare con un altro personaggio amatissimo negli ultimi anni della scena latina, per dare un tocco un po' reggaettoneggiante al pezzo. Ho detto internazionale la hit, quindi abbiamo California, Puerto Rico, ma anche le Filippine, perché la voce del disco è infatti quella della cantante filippina J. Ray Soul, inizialmente presente solo come ospite in questo brano, ma poi dopo l'addio di Fergie è stata inserita ufficialmente come nuova voce femminile del gruppo. Loro quindi li avete riconosciuti, record di ascolti su Spotify sono i Black Eyed Peas, con la loro nuova voce ufficiale J. Ray Soul. In questo disco collaborano con Ozuna in Mamacita. A seguire invece torniamo in Italia, ma il sound è sempre quello, con Emma, il disco è Latina, e a chiudere Alvaro Soler, Florida e Tini con La Cintura, il remix.
3: Radio Company, Millennium Mix.

0: in questo caso con Floraida e Tini, remix che è stato reso possibile grazie al fatto che ognuno di questi artisti ha registrato in sessioni separate, ognuno dal proprio paese nel mondo. Quindi un singolo fatto tutto completamente a distanza. Nonostante questo, una grande hit, ha fatto esplodere le classifiche latinoamericane, ma anche quelle europee, ma anche quelle di tutto il mondo. Speriamo che abbia fatto ballare anche voi. Questo è il Millennium Mix, solo grandi hit, grandi schiappettamenti, e ci sentiamo tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Ricominciamo subito nel Millennium Mix con un fenomeno globale, una collaborazione tra un duo di DJ amatissimo e una delle band forse più iconiche di questo millennio. Due generi musicali distinti e distanti, mi verrebbe da dire, ma che insieme in questo disco hanno creato una roba grossa, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, di tutte le età. Il pezzo ha popolato le top 10 di radio, TV, emittenti internet di tutto il mondo, forse sia perché è bella ovviamente, come ha un bel sound, ma anche perché il testo è davvero tenero. Loro cantano di amore, di semplicità, di quotidianità, dicono: guarda che io non cerco un supereroe, un mito, io cerco qualcuno a cui rivolgermi, qualcuno su cui contare, un uomo che mi ami, che io possa amare, sì, voglio proprio qualcosa del genere. È proprio questa la frase che cantano loro, i Chainsmokers, insieme ai Coldplay con Something Just Like This. A seguire invece cambiamo genere, perché sentiremo Tony F e Gaia con Sesso e Samba, poi Doja Cat, Woman, J-Ax, Ostia Lido e a chiudere la traccia Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: ragazzi, mi dispiace che voi non possiate essere qui con me in questo momento, perché DJ Nick mi ha regalato una perla, cioè sentirlo cantare Black Horse and the Cherry Tricor con questo non lo so se lo vorrà fare, se lo vorrà fare in diretta, fa niente, mi tengo questa perla per me. Avete ascoltato Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree, un pezzo rock folk. In ogni caso abbiamo ancora mezz'oretta da passare insieme, amici, quindi restate qui nel Millennium Mix perché torniamo tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
0: Ancora una bella mezz'oretta da passare insieme, mezz'ora di Millennium Mix, che vuol dire solo grande musica, grandi hit, ma anche belle storie, perché ricominciamo con una bellissimissima storia d'amore. Loro si sono incontrati per la prima volta alla fine degli anni 90. Nessuno sa bene dove, come, quando, perché, nessun colpo di fulmine, nessun gossip. Solo nel 2001 arriva il primo appuntamento ufficiale. Loro prima si sentivano al telefono, si vedevano ogni tanto, erano solo amici. Poi cominciano a collaborare come artisti. Loro negano qualsiasi relazione, ma le voci sul fatto che ci sia del tenero si fanno sempre più insistenti, fino a che nel 2003 lei lancia il disco Crazy in Love, che ammette essere una vera e propria dichiarazione d'amore. Da lì in poi una carriera segnata da un legame intimo, da un legame d'amore bellissimo, ma soprattutto da una collaborazione artistica che non può che funzionare. Lei è la regina indiscussa del pop, lui il re del rap. Loro sono Beyoncé e Jay-Z in questo disco che si chiama Deja Vu. Subito dopo invece ascoltiamo Rema con Calm Down, poi cambiamo genere con Nicky Jam e Steve Aoki con Jaleo, poi Bruno Mars e Cardi B con Finesse nel remix, a chiudere questa traccia Katy Perry e Migos con Bon Appetit.
1: Radio Company Millennium Mix. Bass.

0: nostra traccia del Millennium Mix, ma attenzione, attenzione, perché abbiamo ancora 10 minuti da passare insieme, il che vuol dire che abbiamo ancora tanta musica da farvi ascoltare. Restate con noi nel Millennium Mix su Radio Company.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Amici, gli ultimi minuti insieme li cominciamo spostandoci in Romania. Lei è una delle cantanti est europee forse più apprezzate e tra l'altro una delle poche che ha raggiunto la vetta delle classifiche non solo nel suo paese ma in tutto il mondo. Disco d'oro anche in Italia. Il prossimo disco fa parte dell'album Sexo Beats e forse da questo piccolo indizio avete capito chi è l'artista in questione. Lei è Alexandra Stan con Lemonade. Subito dopo Pitbull, J Balvin e Camila Cabello con Hey Ma, nella versione quella spagnola, e a chiudere tutto quanto, non solo questa traccia ma anche il Millennium Mix, Mariah Carey con Last Night a DJ Saved My Life. Radio Company, Millennium Mix.

0: trascorrere quest'ora di musica mixata. Io, Giulia Pego, vi saluto, anche DJ Nick, ma anche Mauro Tonello, che ha la selezione musicale e che ogni domenica dalle 13 alle 14 vi fa ascoltare solo grandi hit, quelle dagli anni 2000 fino ad oggi. Allora, io adesso mi levo dalle balle, non è carino dirlo, vabbè, io adesso esco, ok? Vado a divertirmi in questa domenica, spero anche voi. Io vi lascio in buone mani, perché DJ Nick invece resta qui, resta insieme a voi con Daniele Belli, Un Sacco Belli. Noi invece ci sentiamo domani, per quanto mi riguarda, con Company Snack dalle 11 alle 13, mentre domenica prossima ci risentiamo nel Millennium Mix. Ciao amici, buona domenica!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Bitch, get it, yeah.
0: Radio Company, Un Sacco Belly. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Eccoci qua pronti su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: E come sempre siamo pronti per ragazzi una puntata. Oggi facciamo una puntata che deve risolvere un grande dubbio che abbiamo, no? Gli anni 90 sono stati un periodo molto figo, però si dividono, diciamo così, in sottocategorie. E oggi volevamo un attimo fare questo confronto tra la parte finale, sbordare un pochettino, quasi 2000, insomma, e la parte iniziale, cioè qual è il periodo che vi è piaciuto di più? Questa è la verità, tu?
3: Ciao a tutti ragazzi, non saprei scegliere, però vi dico le canzoni che abbiamo selezionato.
2: Scusa, se permetti lo faccio io, con calma. Allora, abbiamo pescato gli Eiffel 65, diciamo così, per la metà avanzata, Freddie Mercury con Living on My Own per la prima parte degli anni 90, e poi sbordando nei 2000 Negro Khan con Cadaves. Insomma, quale di queste tre canzoni 90-2000 secondo voi inquadrano un po' meglio, cioè qual è il periodo che vi ha appassionato di più? Oggi partiamo così, praticamente con un quesito. Vedo che siete tutti quanti belli, pronti e gagliardi, e allora diamo il via a questa puntata.

insomma indica, diciamo così, un periodo. Per cui fateci un po' un ragionamento: vince di più Eiffel 65, vince di più Freddie Mercury o vince di più Negro Khan? Cioè qual è il periodo che sentite praticamente un pochettino più vostro? Magari ce lo potete anche scrivere, poi dopo a fine puntata facciamo un piccolo rendezvous e vediamo insomma qual è il periodo che sentite più per voi.

0: Stay tuned. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di... Company.
8: It's time. Un sacco belli. On Radio Company. Music.

0: ragazzi, oggi il Super Classico ci porta ad incontrare un gruppo che insomma conoscete veramente molto molto bene. Loro sono formati nel 2010. La formazione diciamo al momento è composta da Roberta ed Edoardo, però prima ci sono stati anche Marco e Federica. Quella che forse ha fatto un po' più confusione quando è andata via è stata Federica. Parliamo di Federica Napoli. Adesso questo gruppo, la canzone Super Classico di oggi, si chiama Il Pagante. Ci sono Eddie Virus all'interno e la Roberta Brancar. Direi che vi ho detto praticamente tutto. La canzone la conoscete benissimo, è Settimana Bianca.
1: Oh, capito.

0: Company, momento Luna Park.
1: Allora ragazzi, eccolo qua, questo era il momento Luna Park di oggi. Quale di queste tre canzoni vi sembra più tamarra? Insomma, pensate, esprimete. Nel frattempo insomma stanno arrivando anche le comunicazioni, i messaggi per quanto riguarda invece quali quale delle tre canzoni che abbiamo messo prima inquadra meglio i vostri anni 90. E fra un po'

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 6x6.
1: Ci siamo ragazzi, 6x6 di oggi, il DJ Nick alla console come sempre, la sfida è sempre quella, 6 dischi in 6 minuti. Go! Company. Hot. Un sacco belli.

Bello, bello, bello, grande lavoro, grande DJ Nick. Allora, 6 dischi, 6 minuti mixati, li avete sentiti? Se no, ve li shazamiamo noi, ok? Ve li diciamo noi, no? Dai, rimaniamo nel limbo. Questo è un sacco belli, questo è l'unico e solo programma senza regole. Tra poco, ragazzi, scopriremo qual è il periodo degli anni 90, ma tra poco.

al gioco dove non si vince niente. Nel frattempo, vuoi che ti do la canzone che ha ricevuto, diciamo così, più votazioni come periodo? Abbiamo un pari merito tra Freddie Mercury e gli Eiffel 65, per cui insomma il periodo in realtà è abbastanza trasversale, perché andiamo dai primi anni 90 fino praticamente alla fine. Però devo dire che tutte e tre le canzoni che vi abbiamo proposto ci sono abbastanza equivalenti. Va bene, gioco dove non si vince niente, ci aiutate a scegliere una canzone di una serie, di un film, di un telefilm, di un cartone animato per chiudere. 333-2688-688 per darci i consigli. Poi dopo, tra tutti quelli che ci avete dato oggi, ma anche che ci avete dato nelle settimane scorse, insomma, noi scegliamo cosa e come.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Ed eccoci qua, ragazzi. Oh, la pallavolo piace sempre, per cui un bel Mila e Shiro, due fantastici cuori nella pallavolo, canzone di cui abbiamo parlato spesso, dicendovi che guardate che Mila e Shiro non stavano insieme, abbiamo detto più volte, andate a controllare, l'ha confermato anche Cristina D'Avena, per cui insomma segnatevelo questa cosa che è veramente molto molto importante. Detto ciò, siamo praticamente arrivati alla fine.
1: Game over.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi, e allora appuntamento con un sacco belli.
2: Quando?
0: Ragazzi, abbiamo tanti di appuntamenti, nel senso che ogni domenica c'è la live dalle 14 alle 15, poi al mercoledì c'è la replica molto più che replica, che va in onda dalle 22 fino alle 23, e poi attenzione, se proprio proprio vi manchiamo tanto e vi siete persi questi due appuntamenti su Radio Company, avete la possibilità di andare sul sito radiocompany.com oppure su Stream e vi ascoltate tutta quanta la puntata e la portate dove volete, magari so, avete finito la giornata, avete voglia insomma di divertirvi con la nostra musica, ecco, potete fare anche, ecco, potete fare anche così. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima puntata, sempre qua un sacco belli, il programma senza regole. Grazie DJ Nick, grazie Patroclo, grazie Sandy, grazie a tutti quanti, grazie al sparito, e grazie anche a Daniele Belli. Ciao,
3: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
1: Un sacco belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Comp.

0: Mangiare senza limiti e confini. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità,
13: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Comp.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
5: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
5: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: sex. Anytime, anywhere, right now. Oh yeah.
1: Il mixatone della company. La domenica pomeriggio. Per ballare senza limiti e confini. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
0: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Mangiare senza limiti e confini. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

0: volare senza limiti e confini.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: volare senza limiti e confini.
1: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Direi che siamo senz'altro pronti a dare il via ad una nuova puntata, peraltro esaltante, ineffabile, sicuramente
2: incredibile.
1: E iconica, direi, di Brutti, ma domenica.
2: Sì, no, è incredibile perché è incredibile che siamo ancora qua.
1: Sì,
2: cioè,
1: infatti,
2: in questo senso.
1: Ce lo diciamo tra l'altro tutte le domeniche. Buon pomeriggio, Pietro.
2: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Alla parte tecnica, oggi molto mesto e tranquillo.
1: Sì. Sarà l'inizio dell'estate, così
2: sì,
1: la stagione
2: è in ciabatte proprio, sai, quelle sì, che gli tirava la madre.
1: Sì, esatto, gli zoccoli di legno. Noi staremo insieme fino alle 18, abbiamo tante cose da raccontarvi.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti.

0: su Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ho saputo che ti piace il pesce.
2: Cheat grandi magazzini. Sì, ok, sì, certo. Sì. Non sapevo mi piacesse il pesce. No, in realtà sai che mi piace visitarli i pesci, nel senso che facendo immersioni subacquee.
1: Ah, pensavo fossi un veterinario di pesci.
2: No, assolutamente no. Okay. Diciamo che mangio anche il pesce, nel
1: sì,
2: senso.
1: Ma sei un subacqueo, quindi.
2: Ma sono un subacqueo, quindi alcuni lì. Li vedo e poi non li mangio perché li ho visti vivi, capito? E invece in Venezuela è stata scoperta una nuova specie di pesce,
1: sì,
2: che ha una particolarità.
1: Oh, sentiamo.
2: Ha una particolarità. Beh. Diciamo la parte davanti, cioè dalle branchie in avanti, quindi fondamentalmente la zona della bocca,
1: sì,
2: e del, definiamolo, naso.
1: Il musetto tenero.
2: Esatto, ricorda molto l'organo sessuale femminile.
1: Ecco.
2: E lo stanno catalogando in questi giorni, quindi non ha ancora un nome.
1: Non ha un nome.
2: Ma quello che è sicuro,
1: sì,
2: è che il pesce sega è contento.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: prima domenica su Radio Company.
1: È sempre stato un mio sogno recondito quello di fare un programma con te che si chiamasse Wikipiero o Wikipietro.
2: No, ma in realtà ci sia un'altra radio che fa qualcosa.
1: Appunto,
2: Wiki,
1: appunto, sì. Quindi è troppo tardi. In ogni caso, era una scusa per dire che parliamo di Wikipedia.
2: Di Wikipedia, certo. Allora, tutti abbiamo usato Wikipedia almeno una volta nella vita. Sì. C'è chi ha copiato contenuti, chi ha utilizzato ciò che c'era scritto per la scuola, ad esempio.
1: Sì.
2: Ok, oggi purtroppo c'è l'intelligenza artificiale,
1: sì.
2: Quindi non è più una ricerca che viene fatta, diciamo, attivamente sul web, ma
1: no.
2: Basta fare una domanda e qualcuno ti risponde.
1: Però credo che l'IA abbia letto, tra virgolette, tutte le pagine di Wikipedia.
2: È questo il punto. Il problema è che però Wikipedia è, diciamo, gestita, mantenuta, mandata avanti da persone, da esseri umani, che svolgono gratuitamente un lavoro che poi alla fine è molto utile per noi, no?
1: Chiaro,
2: ci sono circa 700 revisori solo per la lingua inglese che probabilmente, insomma, stanno minacciando di non lavorare più.
1: Perché?
2: Perché Wikipedia, anche per motivi, soprattutto per motivi economici, ha sospeso un comparto tech che serve per utilizzare la piattaforma e che aiuta, diciamo, questi revisori a andare a controllare le pagine, ciò che viene scritto.
1: Chiaro.
2: Perché ricordiamo che su Wikipedia ognuno può editare il testo.
1: Sì, chiaro.
2: Può fare chiunque.
1: Potresti fare anche una pagina in cui, una pagina su di te,
2: sì,
1: in cui dici Pietro è ex presidente della Repubblica, ad esempio, ed è inopinabile.
2: No, sono manco presidente di casa mia, per cui siamo a posto. Per cui se questi 700 revisori e poi anche altri smetteranno di lavorare, probabilmente Wikipedia smetterà di esistere, perché non ci sarà più, diciamo, il contributo di queste persone.
1: Chiaro.
2: Ok, quindi va bene l'intelligenza artificiale, però fino a un certo punto, perché pure quella comunque ha pescato da cose scritte da umani.
1: Assolutamente, supportiamo Wikipedia. Here we go!

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Comunque, scherzi a parte, io Wikipedia l'ho sostenuta perché una donazione l'ho fatta.
2: Io due donazioni.
1: Due donazioni?
2: Sì, poi basta, però mi mandano una mail ogni 15 giorni. Ho capito che ho dato i soldi adesso, però cioè chiedeteli anche a quelli che non li hanno ancora dati.
1: Ti dicono, mister presidente, per favore ci aiuti.
2: No, comunque ho donato un paio di volte.
1: Anch'io.
2: Cifre piccolissime, io, però
1: sì,
2: ho donato.
1: Sì, sì, ovvio. Va bene. Invece adesso?
2: Adesso parliamo di recensioni.
1: Oh!
2: Recensioni che riguardano un locale che tra l'altro è iscritto su Google come miglior kebab di Firenze.
1: Ok, okay? Sembra quasi... Sì, diciamo che vabbè, è un po'...
2: In che senso?
1: Cioè, sono parole che un po' così, cioè...
2: Cozzano?
1: Sì, un po' cozzano.
2: In ogni caso, tale utente di nome Mirko,
1: sì,
2: ok, ha dato una stella.
1: Ok.
2: Ha scritto, locale sporchissimo, personale maleducato.
1: Ah, male, male.
2: Sai qual è stata la risposta del miglior kebab di Firenze?
1: No.
2: Grazie mille. Che per un kebabaro questa è una recensione positivissima.
0: Spot. C come Company, C come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

my family. The love. The energy.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti ma domenica con Pietro, Stefano Ferrari, Jimbo in regia. Adesso di che cosa parliamo esattamente?
2: Allora, sai che durante la settimana, durante le puntate regolari di Brutti ma simpatici, sì? Credo proprio il 2 giugno, giorno di festa in cui noi eravamo in diretta.
1: Esatto.
2: Va bene, ci siamo occupati di questa cosa che insomma un po' affligge tutti quanti, il fatto di riuscire a prendere sonno in modo migliore sul divano e poi magari far fatica a dormire.
1: A letto, okay. Sì.
2: Abbiamo spiegato questa cosa, c'è una, diciamo, una cosa scientifica legata al nostro cervello, legata anche alla pressione del sonno.
1: Sì.
2: E però, visto che ci vogliamo un po' mettere la pezza su questa cosa, se volete migliorare la qualità del sonno, addormentarvi in modo più rilassato, insomma, comunque più anche prima, più in fretta, dicono che sia, diciamo, come cosa positiva da mettere un limone. Cioè un
1: limone?
2: Sì, voi mettete questa cosa.
1: Limoni con la tua fidanzata, buonanotte.
2: No, un limone proprio appoggiato sul comodino.
1: È un agrume.
2: E l'odore del limone aiuta, diciamo, il sonno. E io posso aggiungere una cosa, aiuta anche se hai la diarrea.

0: ma domenica su Radio Company.
1: Restiamo in tema frutta?
2: Sì.
1: Perché passiamo dal limone, che è un agrume, ad un altro frutto che però non è un agrume.
2: No, è la banana.
1: È la banana.
2: La banana. La banana. C'è un nuovo scherzo che sta andando di moda ed è piuttosto, cioè assume toni piuttosto inquietanti.
1: Ah, quale, quale?
2: Perché che cosa fanno? Praticamente ci sono personaggi che al supermercato incidono, ma basta farlo anche semplicemente con le unghie, delle frasi anche inquietanti sulle banane.
1: No,
2: questo, no, ma perché?
1: Ma le rovinano.
2: Perché no, non esce subito la scritta. Quando la banana a casa comincia a maturare e quindi comincia, fondamentalmente ci sono quelle parti più
1: scure.
2: Diciamo, diventano più scure. Tra queste c'è però, ci sono proprio le parti in cui la buccia è rovinata.
1: Ah.
2: Infatti qui, se vedi, c'è scritto, c'è una signora che ha trovato "I know what you did", cioè so cosa hai fatto, inciso sulla banana. E infatti mi devi dire dove vai a fare la spesa, così la prossima volta che le compri ti scrivo con le unghie: sì, ma una mangiala. Radio Company.
3: Spot. Nel Black Friday di Euronics Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Buon vento!
1: Siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata di Brutti ma Domenica, che torna ovviamente fra 7 giorni meno un'ora qui su Company, ma noi saremo qui anche domani. Hai visto? Anche domani a partire dalle 16, tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
2: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
3: Grazie anche a Jimbo.
2: Ciao, a domani.
1: Buona domenica.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
6: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
6: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
6: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Spot. Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
2: Una buona domenica al popolo di Radio Company. Ben ritrovati come sempre anche in questo 7 di giugno. Si ritorna insieme con me, Stefano Conte, insieme a chi mi accompagna sempre, cioè in regia, Stefano Bosca. Un saluto a chi ci ha preceduto, a chi vi ha tenuto compagnia fino adesso. Ma arriviamo noi. Per un'ora avete l'occasione e l'opportunità di ascoltare dell'ottima musica. Il tutto condito da un po' di curiosità, un po' di notizie. Questo è One Love, One Live. Weekend Edition si incomincia, quindi l'unica regola è importante, quella di restare sintonizzati su Radio Company, alzare se volete un po' il volume della radio, quello si può fare, ed accelerare se state rientrando, oppure rilassarvi ancora di più se siete tranquilli a casa, rilassarvi anche sul posto di lavoro. Vogliamo farvi da colonna sonora come sempre anche a tutti gli amici che ci tengono in sottofondo mentre lavorano. Incomincia One Love One Live.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, pezzo che all'inizio diciamo non è che piacesse moltissimo, almeno a me, e poi invece pian piano mi ha conquistato sempre di più, e complimenti perché ha avuto ragione lui, cioè è uno di quei pezzi che sta funzionando sempre di più e piace anche agli ascoltatori di Radio Company, l'abbiamo risentito molto ma molto volentieri. Summer Funk quindi Francesco Gabbani, che ha confermato anche l'inizio del suo tour 2026, inizierà con la data zero il 12 di giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo. Toccherà tutta l'Italia, tra cui Mestre il 15 di giugno e altri appuntamenti a Trento piuttosto che a Vinovo, e quindi insomma tour che lo vedrà girare tutta l'Italia in questo 2026, in quest'estate 2026. Dopo Francesco Gabbani ci fermiamo un istante, torniamo fra poco di nuovo insieme ancora a One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love, One Live della domenica, il One Love, One Live del 7 di giugno, ancora una volta un buon pomeriggio verso la serata di Radio Company insieme a me Stefano Conte e insieme a tutti gli amici che come sempre ci seguono e stanno con noi e speriamo naturalmente fino alla fine che possiate fermarvi addirittura per tutta la serata con la nostra musica. Stiamo per ascoltare anche Lady Gaga insieme a Ducci con Runaway, uno di quei pezzi che veramente stiamo proponendo alla grandissima, essendo stata anche colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo parlato proprio ieri di Lady Gaga, ma oggi ritorniamo un attimo a vedere che cosa sta facendo anche Ducci, artista che dopo aver trionfato agli scorsi Grammy nel 2026, cioè quest'anno, ha partecipato all'evento come presentatrice ufficialmente insieme a Harry Styles, diciamo nella presentazione. L'artista ha da poco concluso un periodo di ritiro creativo e di ricerca personale in Messico per completare l'ultima fase del suo nuovo album, il disco che segue il successo del mixtape Alligator Beats Never Hell. Potrebbe essere annunciato veramente a brevissimo, quindi nuovi successi anche per Ducci, che ci ascoltiamo con Lady Gaga all'interno del One Love One Live con Runaway.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento, e fino a qualche settimana fa non avevamo capito perché in giro per l'Europa c'erano degli enormi cartelloni con la fotografia di qualche pinguino con appunto accanto la scritta Sorry Scusa Lo Siento, poi svelata appunto dall'uscita di questo singolo. Va detto che manca un anno al tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari e la band annuncia nuove date che arricchiscono il calendario già reso noto qualche giorno fa, quindi raddoppia la data di Torino e ci sarà anche una nuova data a Milano, 13 di giugno a Torino, 18 di giugno a Milano, Napoli 27 di giugno, quindi per creare diciamo il quadro completo, 4 di giugno Bibione, 8 di giugno Bologna, 12 e 13 giugno Torino, 17 e 18 giugno Milano, 21 Padova, 24 Bari, 27 di giugno Napoli, 3 di luglio Messina e 8 di luglio Roma. Queste le date confermate, ma stiamo parlando del 2027 per i Pinguini Tattici Nucleari. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta una buona domenica da parte mia Stefano Conte, da parte anche di Stefano Bosca in regia. Un saluto a tutti voi che siete ancora con noi e che abbiamo modo comunque di proporvi dell'ottima musica anche in questo pomeriggio alle porte di questa serata della domenica. E quindi si riparte con Sombre e la sua Potential. Sombre che sembra ormai uno dei protagonisti di questo 2026, visto che è stato il protagonista del Coachella, dove a sorpresa ha suonato con Billy Corgan, anche cantato degli Smashing Pumpkins 1979, si è esibito all'Alcatraz di Milano, è diventato brand ambassador della Maison Valentino presentando il suo volto e prestando il suo volto per la campagna del pre-folle. Insomma, uno dei personaggi del 2026, lo ascolta

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È la domenica dove abbiamo l'occasione di proporvi con più calma forse la musica che vi facciamo ascoltare anche durante la settimana. Che cosa cambia? Cambia anche il tempo che magari uno ha a disposizione per ascoltare determinata musica, perché mentre durante la settimana siamo sempre di corsa, presi da tutto quello che dobbiamo fare, nella domenica un po' più di tempo, l'occasione anche di ascoltare con attenzione delle piccole chicche che ci presenta il nostro Fabio De Magistris. Tutto questo è One Love, One Live Weekend Edition, che sia sabato, che sia domenica, comunque un'ora abbiamo a disposizione per proporvi appunto tutti i successi, ma adesso in questa domenica si continua One Love, One Live. Alzate il

0: su Radio Company. One Love, One Lead.
1: The Bausa con Magnetic, uno dei pezzi che sta funzionando di più in questa estate 2026. Non hanno più bisogno di presentazioni il trio norvegese di grandissimo successo. Seconda posizione in Italia e la quinta posizione nella Global Viral Spotify. Li incorona ancora di più come uno dei pezzi che sta funzionando e che sta facendo ballare mezza Italia, ma non solo, direi anche tutto il resto dell'Europa. 9 milioni di visualizzazioni dalla data d'uscita, uno di quei singoli che sta spopolando ovunque, che funziona visto che è un po' il sound anche dell'estate 2026, quella di unire il funky al house dell'ultimo periodo. L'hanno fatto anche gli Another. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco e abbiamo altra musica per voi.
0: One Love, One Lead, Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore è vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: tecnici in negozio oppure vai su sportnet.it e controlla la disponibilità delle taglie. Pronti per tornare a fare sport con Sportnet. Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: domenica.
1: Siamo arrivati alla fine, sulle note di questo pezzo si chiude il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica del 7 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Un grazie va a Stefano Bosca, come sempre in regia, attento, puntuale, sempre presente. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Per quanto mi riguarda, rinnoviamo a domani lunedì dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 e, se vorrete, dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista, dove i protagonisti siete sempre voi. Ancora una volta una buona domenica sera, ciao a tutti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Spot.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un

0: Imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: innovazione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e ritorno al nostro appuntamento come ogni domenica a quest'ora, cioè Company Maximum. Stefano Bosca è in regia ad occuparsi della parte tecnica e questo è il nostro appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo anche stasera Tanita Ferrari e Company Caffè. Intanto, uno dei grandi successi di queste settimane è il nuovo di Irama.

0: Company Maximum.
1: Continua il nostro appuntamento della domenica qui su Radio Company. Abbiamo riascoltato I'm in Love, Ola, per qualche minuto all'interno, infatti, di Company Maximum. Per noi adesso c'è una brevissima pausa. Ritorneremo tra poco e ritroveremo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
0: Company Maximum. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Maximum.
1: Ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno del nostro appuntamento della domenica Company Maximum, che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo Tanita Ferrari e Company Caffè. Adesso Milky con David Guetta, c'è Just The Way You Are.

0: Qui su Radio Company per qualche minuto Alex Warren, c'era Fever Dream, questa è la sua canzone, questo è il successo che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa, quindi ci fermiamo, ritorneremo però tra pochissimo con un successo del passato e uno del presente. Radio Company Maximum
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, attrezzature professionali da competizione, con visibilità,
2: Nostrane. La scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: La testa gira, Fred Palma, Anitta e Mischilla assieme per questa canzone, per questo successo che abbiamo riascoltato, è il successo del presente. E prima un ritorno nel tempo con una canzone mitica, sicuramente California Love di Tupac e Dr. Dre. Si chiude il nostro appuntamento di questa domenica, si chiude quindi lo spazio dedicato a Company Maximum. Grazie a Stefano Bosca che è stato in regia, vi lascio con Tenente Ferrari, sarà lei tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto invece domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The emotion.
3: Cari amici, buonasera, benvenuti, domenica 7 giugno, tutto pronto per il nostro Company Caffè di questa sera. Un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanitia Ferrari, grazie a Fabio De Magistris per tutto quello che ascolteremo naturalmente questa sera in via del tutto eccezionale. Ho il piacere di avere con me, di lavorare con il nostro Antonello Danieli in regia stasera. Salutiamo naturalmente Stefano Bosca e anche il nostro Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè. Come state questa sera? Tutto bene? Ne sentite nell'aria la voglia di vacanza? State già guardando il vostro calendario dove avete scritto ferie? Ah ragazzi, come vi capisco. Di che cosa parleremo nel corso di questa serata? Saluteremo Noemi, parleremo anche di Taylor Swift e di un progetto con Toy Story 5, e poi tutto il mondo in questi giorni parla di Leclerc e della Ferrari, e poi ma quanto si parla online della serie Off Campus? Ne parleremo anche noi stasera, perché ci restituisce quello che sembrava perso per sempre, amici. E allora incominciamo, vi va? Incominciamo così con Bruno Mars.

0: Caffè, Vasco Rossi, tu vuoi da me qualcosa? Vasco con le sue canzoni che cantano tutti, persone di varie generazioni conoscono le canzoni di Vasco e immaginiamo, no? Immaginiamo anche chi la cantate qualche anno fa con la chitarra in spiaggia. Tra gli amici che ascoltano Compari Caffè la domenica sera ne vorrei salutare uno in modo specifico questa sera, si chiama Marco, ascolta Radio Company la domenica sera da Modena ed è sfegatato. Faccio parte di quelli che non perdono un concerto di Vasco Rossi e beh, stasera sono sicura che avrei cantato questa canzone dall'inizio alla fine. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Cari amici, benvenuti, tutto questo è Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

I Will Pray, pregherò Giorgia e Alicia Keys stasera. Keys! Anche se c'è un caro amico, Federico, che vive a Londra, che mi dice: ma tu lo sai che in realtà la pronuncia corretta è questa, Keys? Ma in realtà, insomma, io dico Keys, credo sia molto, molto più centrato, molto più puntuale. Allora, amici, come state? Che cosa fate in questo periodo? Fate parte di quelli che, ok, sì, penso alle vacanze, al lavoro, però magari ho la grande passione anche per uno sport nello specifico. Tutto il mondo in questi giorni, io spesso saluto tutti gli amici che amano il calcio, spesso l'abbiamo fatto, no? Però in questo periodo, cari amici, tutti stanno parlando di Charles Leclerc. Beh, intanto perché si è sposato e questa è stata la prima notizia bellissima che riguarda lui e la sua compagna, quella che è diventata sua moglie. Ma in realtà gli amici della Ferrari sono molto felici in questo periodo, perché dappertutto si parla di Charles Leclerc, ancora pilota Ferrari, ancora per molto tempo. È stato annunciato, tra l'altro, in modo proprio ufficiale, no? Ufficiale, il rinnovo pluriennale. Così salutiamo anche noi di Company Caffè questa sera tutti coloro che seguono tutti gli sport e magari hanno un debole per la Formula 1, così hanno anche un sogno di vedere nuovamente la Ferrari in vetta al mondo. Capiterà, succederà ancora, ma ce l'auguriamo. Your Song, Elton John, ora. It's a-

0: Company Caffè. Ci hanno fatto venire i brividi la prima volta che li abbiamo sentiti, ma non ci basta mai. Questa è una di quelle canzoni che più l'ascolti, nonostante sia fuori già da diverso tempo, perché ne è passato di tempo, è una di quelle canzoni che quando l'ascolti, ascolti il testo, ascolti le loro voci, magari lo fai anche in cuffia, come è capitato a me stasera. La pelle d'oca c'è, inevitabilmente. Mahmood Blanco, Brividi. Ci fermiamo per qualche minuto, poi ricominciamo e perché no? Tra poco parleremo di quello che è già un grande successo di una giovane artista italiana che è cambiata molto nel corso degli anni. Parleremo di lei. Di chi? Ve lo dico tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche...
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Beh, che esplosione, che collaborazione pazzesca questa. Zucchero con Paul Young senza una donna stasera, in questa domenica sera. Allora amici, come state? Come va la vostra vita? Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra vita? O vi ritenete sempre fermi lì nello stesso segmento? Ci sono delle persone, per fortuna è importante dal mio punto di vista, poi insomma ognuno ha la sua idea, e ci sono delle persone che poi cambiano perché cambia la vita, perché la vita ci cambia in funzione alle nostre esperienze. Molte cose sono accadute nel corso di questi anni a Noemi, è in forma splendente in questo periodo della vita, di lei si parla molto adesso perché fuori con un singolo tutto nuovo, Tu cosa fai stasera, così si intitola. Quindi salutiamo Noemi, anche tutti noi di Company Caffè di Radio Company. Allora fermati un attimo. Fermati un secondo, cerca l'account ufficiale di Radio Company, ad esempio su Instagram. Perché ti invito a farlo? Perché lì, se adesso ci vai, troverai almeno un attimo di Noemi e della sua Tu fai. Tu cosa fai stasera? Ok? Quindi fermati un attimo, cerca l'account ufficiale di Radio Company sui vari social e così la vede in tutto il suo splendore. E ora con noi Lana Del Rey.

0: Come si fa a non ricordarla lì in alcuni momenti dei suoi ultimi concerti in condizioni fisiche veramente, come posso dire, di disagio, no? Ma la sua voce è eterna, la voce di Amy Winehouse che abbiamo ritrovato questa sera con Love is a Losing Game. Benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari e tutto questo è Company Caffè ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 11, fino alle 23. Ho il piacere di restare con voi, di raccontarvi tante cose e di vivere con voi tutta la playlist che sceglie per noi il nostro Fabio De Magistris. Ci fermiamo proprio per qualche minuto e poi ancora su Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: l'esplorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paolo!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Stephanie Caffè con Francesco Renga, il mio giorno più bello del mondo. Qual è stato per te il tuo giorno più bello del mondo? Lo ricordi? È ancora nel tuo cuore? Custodisci cose belle legate a, proprio a quella storia, a quei momenti della tua vita? Francesco Renga ce l'ha raccontato nel suo Il mio giorno più bello nel mondo, questa sera nel nostro Company Caffè. Ripartiamo tra qualche minuto con un vero numero uno che ha festeggiato da poco un compleanno molto speciale. Andatevelo a cercare sui social, online, su YouTube, dove vi pare, perché ragazzi ha un fisico, un portamento, un carisma che non lo so, neanche un ragazzo di 20 anni ha. Di chi parlo? Tra poco su Company. Lenny Kravitz.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Buonasera amici, benvenuti e buona domenica sera, domenica 7 giugno, Radio Company e Company Caffè. Siamo pronti per ricominciare con la nostra musica, per salutarci, raccontarci tante cose, anche per ritornare un po' indietro nel tempo, anche un po' bambini. Beh, in lei c'è questa parte, perché ha anche detto di recente, non bisogna mai trascurare quella parte un po' da bambina, da bambino che c'è in ognuno di noi. È molto importante lasciarla vivere perché ci rende la vita, ci rende la giornata più luminosa, più lucente. Taylor Swift ha firmato di recente una canzone per Toy Story 5. La notizia è stata tra l'altro anche annunciata con due post che sono stati pubblicati dalla cantante e anche da Pixar. Lei, Taylor Swift, ha pubblicato tutto questo su Instagram. Il brano è fuori da poco, da pochissimo. Cos'è? È uscito venerdì, vero? Sì. Il brano è fuori da venerdì 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, anche in CD, e Taylor ha detto: questo progetto per me è stato meraviglioso per un motivo molto semplice, perché appunto, come vi dicevo, mi ha riportato indietro nel tempo. Ha raccontato di aver scritto il brano subito dopo aver visto una versione preliminare del film Toy Story 5. Arriverà nelle sale il 19 giugno.
1: Io non

0: Buonasera amici con Avril Lavigne, I'm with you. Buonasera cari amici, sono Tanita Ferrari, buona domenica sera. State bene lì da voi? Che fate? State programmando già la giornata di lavoro, di domani, tutto quello che dovrete fare nel corso della vostra settimana? State fantasticando, immaginando già le vostre prossime vacanze? E amici, ma chi non lo fa in questo periodo? Soprattutto se magari avete alle spalle un periodo complicato di lavoro, di vita, ci sono dei periodi in cui abbiamo veramente bisogno di fermarci, ne abbiamo proprio bisogno fisicamente, direi. Allora, tra poco ricominciamo, va bene? Io direi di sì, che ci possiamo fermare soltanto per un attimo e poi Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

Company Caffè. Buonasera amici, sono Tanita Ferrari, come va? Seguite le serie televisive? Ma quanto si sta parlando in questo periodo, quanti reel, quante storie, quanti momenti intensi, belli, estrapolati da questo progetto che sta facendo perdere la testa proprio a tutte, posso dire tutte, a tutti, va bene. Perché? Perché siamo stufe, siamo stanche, dai, lasciatemelo dire così. Di persone complicate, di persone che non sono loro stesse, di persone che ghostano, dei vari malesseri, dei vari accentratori, chi si mette sempre al centro del mondo e non pensa mai all'altro. Parliamo naturalmente di una persona che è in relazione e che ha a che fare magari con un narcisista, con un malessere. Basta, i malesseri non piacciono più a nessuno. La serie TV Off Campus lo ha confermato più che mai, perché sta ottenendo un successo strepitoso anche nel nostro paese. Perché? Perché è nato così un nuovo mood romantico, per così dire, che sta conquistando social, serie TV, community online. Ci piace tutto questo? Ci piace. Quindi se siete d'accordo con me, magari me lo fate sapere, magari mi puoi anche scrivere che cosa ne pensi. Utilizza tranquillamente il mio account su Instagram o lascia tranquillamente anche un messaggio, perché no, una tua idea, che cosa pensi di Off Campus. Lo puoi fare naturalmente anche sotto l'anteprima che trovi postata sotto l'anteprima di Company Caffè, che trovi postata sui nostri social. Abbiamo bisogno quindi di sentimenti, di basta malesseri, basta disagio. Anch'io dico viva Off Campus.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Macy Gray nel nostro Company Caffè di questa domenica sera. Tra poco desidero salutare una coppia che molto spesso la domenica sera è in viaggio e ascolta Company Caffè. Tra poco saluterò una coppia che ci ascolta perché ritorna a casa dal lavoro la domenica sera, sempre insieme, e loro vivono in provincia di Ferrara. Ve ne parlo tra poco.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

Company Caffè, cari amici, benvenuti, buon viaggio a chi ci ascolta in modalità DAB, a chi ci ascolta così in FM, la domenica sera chi viaggia con noi. È veramente un grande piacere salutare tutti voi, ogni domenica sera sono Tanita Ferrari e questa sera saluto una coppia che ci ascolta dalla provincia di Ferrara. Cara Tanita, per me è un appuntamento imperdibile il tuo Company Caffè. Mi immedesimo nelle cose che racconti, nelle cose che dici, riascoltiamo a volte anche nel corso della nostra giornata Company Caffè, perché appunto abbiamo scoperto che è in podcast. Eh sì amici, Company Caffè è anche in podcast. Le puntate di Company Caffè, anche quella di questa sera tra qualche giorno, la potrai riascoltare perché Company Caffè è anche in podcast. Ragazzi, grazie per avermi iscritto, un abbraccio a Giulia, ciao Giulia, e a Riccardo che la domenica sera quando ritornano dal lavoro ascoltano sempre Company Caffè. E questa so che vi piacerà molto perché voi vi siete innamorati con Alessandra Amoroso. Roma.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: di caffè! Ma che meraviglia! Io lo so che anche tu probabilmente ogni volta che ascolti questa canzone rimani senza fiato, rallenti un po', invece di accelerare in autostrada ti rendi conto di rallentare un po', perché la sua voce è avvolgente ed è bellissimo il messaggio contenuto all'interno di Telepatia, perché ci racconta di storie d'amore che non finiscono mai, anche a distanza di 5, 10, 20 anni, 30 anni, ci sono storie d'amore che non finiscono mai, anche quando due persone si sono lasciate, vivono magari in posti molto molto distanti e insieme un seme ci sarà sempre di loro due insieme, e tutto questo avviene attraverso la telepatia e i pensieri di queste due persone che viaggiano nel tempo, nel mondo, e creano ancora una dimensione d'amore tra queste due persone che magari si sono lasciate da adolescenti. Company Caffè, domenica sera, tutta per noi, ci fermiamo per un attimo e poi ricominciamo.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di
1: Company. Company Caffè. Radio.

0: Company Caffè con Lady Gaga. Ma noi speriamo, ne stavo parlando proprio qualche giorno fa con un collega, noi speriamo veramente che le problematiche di salute di Lady Gaga si risolvano in breve tempo, perché sta attraversando, ve lo stavo raccontando anche la scorsa settimana, credo sabato scorso, sta attraversando un periodo molto, molto difficile, perché lei soffre di una malattia che le crea delle problematiche, dei dolori molto forti in tutto il corpo, e questo genera scompensi proprio nella sua quotidianità. Quindi auguriamo a Lady Gaga di riuscire, tra l'altro, anche a coronare il suo sogno, perché lei desidera fortemente potersi sposare con il suo compagno. Loro sono molto innamorati già da tanto tempo, hanno interessi comuni ma soprattutto valori comuni, perché Lady Gaga ha detto: sai che c'è, una relazione può funzionare non necessariamente se si è simili, ma se si hanno gli stessi valori. E noi ci vogliamo sposare, noi auguriamo a Lady Gaga di vivere un momento meraviglioso, intenso, bello, di grande felicità, come è accaduto di recente a Dua Lipa, perché ormai insomma lo sappiamo tutti, è ufficiale, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati, e quindi auguriamo anche a te, cara Lady Gaga, di avere un momento così bello, di grande felicità in quello che appunto tu desideri, quello che vuoi per te, sposarti tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Radio Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.

Company Caffè, buonasera cari amici, ma c'è un'altra ascoltatrice di Radio Company questa sera che desidero salutare, perché questa è una cosa che non mi aspettavo. Mi accade spesso, anche nel corso della settimana, di ricevere delle cose belle, di leggere dei messaggi molto belli in merito a Company Caffè Listen and Translate. Allora, tra poco, come sempre, protagonista una canzone, vi racconterò qualche cosa in più della canzone che ascolteremo e soprattutto leggerò per voi in italiano una piccolissima parte del testo. Anche questo è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello e quindi restate con noi stasera, tra un po' anche Listen and Translate. Adesso Pretenders.

0: Caffè. Listen and translate.
1: Company Caffè, listen and translate, eccoci qua, entrati in questo mondo meraviglioso che a volte ci riporta molto indietro nel tempo. Protagonista una canzone, cari amici, stasera, che è datata addirittura 1982. È stata considerata questa dalla critica, da chi si occupa di musica, chi lo fa davvero per lavoro e non solo, una delle ballad soft punk più rappresentative del periodo degli anni 80. Ottenne un incredibile successo in tutta Europa. Vi posso anche dire che protagonista di questa canzone è Adrian Curwitz, e le parole di questa canzone, che immagino forse avrei già capito di che cosa sto parlando, qual è il titolo di questa canzone, dicono così: non riesco a vedere il futuro così chiaramente come è accaduto sino ad ora. Quello che sembra per me ora non lo è, e io continuo a vivere i miei sogni. Adrian Curwitz, Classic, 1982.
0: Radio Company, Company Caffè.
2: Gotta write a

0: Backstreet Boys, amici su Company questa sera. Siamo ritornati un po' tutti adolescenti, o forse qualcuno in macchina con voi avrà raccontato al proprio figlio, al proprio nipote, sapessi che cosa succedeva nella mia vita quando c'erano i Backstreet Boys che cantavano questa canzone. Amici, buonasera, benvenuti, sono Tanita Ferrale, un grande abbraccio a tutti voi, a chi ci ascolta dal mare, a chi sta rientrando a casa dal mare, a chi si è fermato a mangiare una cosa, a chi sta bevendo una birra con il migliore amico, a chi sta pensando madonna quante cose devo fare la prossima settimana. Ma non ci pensare, intanto rimani qui con noi nel nostro Company Caffè, perché come spesso diciamo, amici, il lunedì può aspettare. A tra poco.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta. Company.
4: Radio Company Caffè.

vuole essere Robin. Ascoltando con molta attenzione questa canzone, ma Cesare Cremonini è andato proprio in fondo le cose, più in fondo che mai, come spesso fa. Allora, cari amici, siete stanchi del vostro lavoro? Stai pensando, ma sai che c'è? Vorrei veramente cambiare tutto, mollare tutto, non vedere più nessuno, dimenticarmi di tutta questa gente che mi sta attorno, che non la sopporto. Vorreste fare un'esperienza allora così intensa, diversa, in mezzo al verde, in Irlanda? Guarda che la notizia è vera, non è che ti sto dicendo una bufala. Allora, ti dico che l'Irlanda paga le persone $90,000, che non mi sembra male, per iniziare una nuova vita in una campagna molto tranquilla. Allora, cioè, immagina di svegliarti dove non ti svegli la mattina adesso, magari con il rumore, la confusione, il clacson delle macchine che già alle 7 suonano. Allora, l'Irlanda sta rendendo veramente molto più accessibile lo stile di vita che si vive qui. Il governo ha offerto contributi fino a 84.000 euro per aiutare le persone ad acquistare, ristrutturare le case abbandonate in ben 30 isole. Qual è l'obiettivo? È ovviamente quello di dare nuova vita a queste piccole comunità dell'Irlanda, offrendo alle persone l'opportunità di ricominciare in un ambiente molto più tranquillo, circondati dal mare, dalle colline, da una totale tranquillità, da chi appunto sta pensando, ma sai che c'è? Mollo tutto, cambio tutto e non mi troverà più nessuno.

Cari amici, benvenuti, buonasera. Mi sto molto divertendo questa sera a raccontarvi un po' di cose in merito alla possibilità di lavorare, cioè di esercitare una professione molto diversa rispetto a quella che solitamente sentiamo, no? Che cosa fai, di cosa ti occupi, commesso, farmacista, cameriere, ingegnere, eccetera eccetera eccetera. Eh sì, questa qui è un'altra storia, è un'altra storia. 70.000 euro per fare il dog sitter con casa gratis inclusa. Mica male questa cosa qua. L'annuncio, chiaramente questo annuncio ha subito attirato moltissimo l'attenzione di tante persone, addirittura migliaia di persone. Come vi dicevo, stipendio da circa indicativamente 70.000 euro all'anno per occuparsi del cane di una famiglia inglese. Ovviamente stiamo parlando di una famiglia molto facoltosa che vive in Inghilterra. In più c'è la possibilità di avere alloggio incluso in una dépendance privata della tenuta. Mica male! Anche queste possibilità, queste proposte ci sono. Guarda che non è tutto bufala. Ci sono anche proposte molto interessanti per cambiare completamente vita. Prima siamo andati in Irlanda con la proposta che vi ho raccontato. L'Irlanda paga alle persone 90.000 dollari per cambiare vita, iniziare una nuova vita in una dimensione molto diversa rispetto alla città. E poi ci sono anche possibilità come questa, 70.000 euro per fare il dog sitter della serie. Ma perché no?

0: invece eccoci qua, in dirittura d'arrivo. Il nostro viaggio l'abbiamo già fatto insieme stasera, e quindi grazie a tutti voi per aver ascoltato anche stasera il nostro Company Caffè, che puoi riascoltare perché Company Caffè c'è sempre, ogni volta che ti va. In effetti a quest'ora io non dico ciao me ne vado, no, dico sempre che se vuoi il mood di Company Caffè lo ritrovi anche tra qualche minuto, perché online trovi tantissime puntate di Company Caffè, cercalo e così ci puoi riascoltare quando ti va. Grazie a chi stasera? Prima di tutto a tutti voi cari amici, a tutti gli amici di Radio Company che ascoltano la domenica sera di Radio Company, che ascoltano Company Caffè. Grazie al nostro Mauro Tonello, a Fabio De Magistris, a Stefano Bosca, e questa sera un grazie ad Antonello Danieli che si è occupato della regia del nostro Company Caffè di questa sera. Abbiamo parlato di Noemi, che è fuori con il suo singolo tutto nuovo, di Taylor Swift che ha scritto una nuova canzone per Toy Story 5, Leclerc che resta in Ferrari, prolungato il suo contratto pluriennale, e poi quanto ci piace la serie TV Off Campus, che ci restituisce quello che sembrava perso per sempre, quindi basta malesseri, solo cose belle. Un grande abbraccio a tutti voi da Taniti a Ferrari, vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Tradire significa far credere a chi ci vive accanto che niente è cambiato, anche quando niente è più come prima.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Sport.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390.

0: Umaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina, ma ero un po' perso, eh. Succede, buongiorno DJM, buongiorno Martino, lo vedo come sempre splendido, splendente. Salve a tutti i meccanici, tutti i cenon, come sempre a quest'ora, nei prossimi 60 minuti, la bella musica anni 70-80 da ascoltare, perché non che da ballare insieme. Partiamo con gran bel pezzo di Carly Simon con The Last Way, sentiamo anche Barry White, la storia della musica anni 70 con Can't Get Enough of Your Love, e poi gli Heartbleed con Soul Dracula.
1: 80 Festival. Let's go.

0: E noi Hot Blood con Soul Dracula, Barry White, la bellissima Can't Get Out Enough of Your Love, e Carly Simon che gli ho seguito, e tra un po' torniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido, Mauro Tonello.

0: questa è Radio Company, suona l'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti, la domenica mattina a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello e ripartiamo con un pezzo di storia, anche in questo caso della musica, perché sentiremo i People's Choice, Do It Any Way You Wanna Do It, e subito dopo le Silver Convention e sorelline con Get Up and Boogie.
1: 80 Festival.

Ricordiamo sempre anche con Fly, Robin Fly, il loro primo singolo, e poi la follow up con questa Get Out and Boogie, Silver Convention, prima ancora la bellissima Do It Any Way You Wanna Do It di People Joyce, ora gli Ham con Pop Music e la Sugar Gang, Rap is Delights.

0: I padri dei rappers Sugar Gang, Rappers Delight, The M con Pop Pop, Pop Music. Ci fermiamo, tra poco torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot!
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigo

0: Festival. Let's go!
1: Voi degli anni 80, protagonista la domenica mattina. Salve a tutti, Amaro Tonello qui su Radio Company. Ripartiamo con un gran bel pezzo per gli PhD. I Wanna Let You Down, Mass & Griffith, Ballettino, tutti insieme di gruppo con Electric Boogie.
0: 80 Festival.

Marcia Griffith, la sua Electric Boogie, prima ancora la bellissima I Wanna Let You Down di PhD. Ora c'è lui, il grande Ivano Fossati, la mia banda Suoni Rock e Real Speed Wagon con Keep the Fire Burning.

0: Un duetto rock ci stava con il Real Speedwagon, con Keep the Fire Burning e prima ancora Ivano Fossati e la mia banda Suona il Rock, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
2: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Radio Company 80 Festival. 80 Festival. Su Radio Company 80 Festival.

0: Così anche al puntatone di 80 Festival di domenica mattina, noi degli 80 facciamo ciao ciao con la manina, grazie a Gemi, il nostro Martino, da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo però questa sera puntuali alle 18 con una botta da 90 e poi vi, anzi non alle 18, ci sentiamo alle 17 con la versione fresh e poi ci sentiamo come sempre nei prossimi weekend, vi lascio con la Company Hit insieme a Stefano Ferrari e subito dopo c'è Michela Geni con la sua Domenica.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Fischere!
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

0: nell'app di Radio Company o su Streammo. Company!
1: Are you ready?
2: Get this one time.
3: Go. Radio Company Music Machine.
4: Buon weekend, il sabato pomeriggio che prosegue, che continua in compagnia mia di Luca Bravi da adesso e fino alle 18. In questo istante con il Company Deja Vu, cioè andiamo praticamente nel passato a rispolverare tre belle tracce datate da ascoltare per i prossimi minuti. Oggi apriremo dal 2021 con Jason Derulo con Acapulco, un salto poi nel 2017 con Fabri Fibra, Stavo pensando a te. Chiuderemo dal 2024 con Ragni, singolo appunto di Tananai.
3: Radio Company Music Machine.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Are you ready? Get this one time. Go.
2: Radio Company Music Machine.
3: E anche questo pomeriggio per partire tre belle tracce del passato all'interno della Company Planet. Abbiamo suonato Jason Derulo con Acapulco 2021, Fabri Fibra con Stavo pensando a te del 2017, dal 2024 Tananai con Ragni. Adesso una piccola pausa per noi, tra poco ritorneremo e daremo ufficialmente il via al Company Planet, quindi state lì e non andate.
2: Radio Company Music Machine.
4: Spot. Fortissimi!

0: 6 di maggio di questo 2026. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Questa è Radio Company, io sono Luca Bravi. Fino alle 18 anche questo pomeriggio, questo è il Company Planet. Caldo pomeriggio di giugno, noi ci teniamo compagnia, come lo sapete molto bene, fino alle 18, quindi tante belle cose, ascolteremo musica, notizie, regaleremo due belle t-shirt marchiate Radio Company, quindi se avete voglia di richiedere una canzone iniziate già a pensare cosa richiedere al nostro 334-7191-061. Ma arriva subito la prima traccia di oggi.
1: Radio Company. Radio Company.

Sole Rocchino Hunt con la più bella del mondo, il ritorno appunto di Rocco Hunt nel nostro pomeriggio. 334-7191-061, sto aspettando i vostri messaggi, le vostre richieste musicali da accontentare, da scegliere e da premiare con la nostra t-shirt tra non molto all'interno del nostro company di Shavu. Ma adesso vi regalo una bellissima novità con Merck & Cremont, c'è anche la voce di Tiziana, anzi Brancale, pardon, è il nostro pomeriggio.

0: Tenope con Serena Brancale, questo è il nostro pomeriggio. Adesso ci fermiamo e tra poco, attenzione, ritorniamo con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume. Company 90 is back.

0: brani. 90 is back. 90 is back.
1: E il 90 is back vuol dire che gli anni 90 ritornano. Ritornano il sabato pomeriggio con due tracce insieme a me, insieme a Luca Bravi. Oggi Black Box, bel progetto pronto d'inizio anni 90, e poi anche Technotronic ritrovati nel 90 is back di questo pomeriggio. Di questo 6 di giugno 2026. Vi ricordo come sempre che questo pomeriggio ritorneranno ancora i suoni degli anni 90, perché a partire dalle 18 e fino alle 19 arriverà Mauro Tonello con la sua botta da 90, quindi un'altra ora di grandi successi anni 90, tutti da ballare. E invece adesso vi regalo anche una bella novità, il ritorno di Francesca Michelin, nuovo singolo, si intitola Strega Comanda.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
2: Una nuova traccia.

0: con Happy Yayo. Però anche no, il nuovo singolo di questa estate 2026, pomeriggio che va, in compagnia mia di Luca Bravi. Sto scavicchiando un po' tra tutti i vari messaggi che avete inviato.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Esatto, perché è tempo di Company Déjà Vu. Allora c'è Antonella, il suo messaggio che richiede anche una bellissima canzone, devo dire, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Accontentiamo Antonella che premiamo anche con la bella t-shirt Radio Company. Company.

Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.